finalmente. Nel terror mio stolto, vede a ceffi di birro in ogni volto. La pila, la colonna. A piè della Madonna mi scrisse.

0: scherza coi fanti e lascia stare i santi. Già sono impenitenti tutti quanti. Facciam piuttosto il segno della croce. Eccellenza, vado!
1: Fa il tuo piacere!
0: Pieno il paniere, fa penitenza!
1: Fame non ho!
0: Oh!

0: alla Castel Sant'Angelo.
1: Disponete di me. Celatevi. È una donna gelosa. Un breve istante la rimando. Eccovi.

0: qual è il vostro disegno?
1: A norma degli eventi uscir di stato, postarcela prima. Mia sorella!
0: L'attavanti!

0: se urgesse il periglio, correte al pozzo del giardino. L'acqua è nel fondo, ma a mezzo della canna un picciol varco guida ad un antro oscuro, rifugio impenetrabile e sicuro.
1: Il giorno del castello,
0: ho scoperta la fuori.

0: il gran giubilo. Apprestato per il Tedeo. Tu resta,
1: non mi muovo.
0: E tu va, frugo ogni angolo, raccogli ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhi alle porte, senza dar sospetti. Ora a te. Pesa le tue risposte. Un prigionier di stato fuggì pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
2: Misericordia!
0: Forse c'è ancora. Dov'è la cappella degli attavanti?
2: Eccola! Aperta! Arconceli! Un'altra chiave!

0: ritratto. Chi fe quelle pitture? Il cavaliere Cavaradossi, lui. Lui, il paniere. Lui, l'amante di Tosca, un non sospetto, un Valterio. Chi hai detto che fu?
1: Si ritrovò nella trappea questo barriere.
0: Quello conosci?
1: Certo. E il gesto del pittor tuo? Non di meno.
0: Sputa quello che sai.
1: Io lo lasciai ripieno di cibo prelibato. Il pranzo del pittore.

0: tre spirri, una carrozza. Presto, segui ovunque vada. Non visto, provvedi.
1: Sta bene, il convegno.
0: Palazzo Farnese.

0: creemos un punto. Oh, galantuomo, come andò la caccia?
1: Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimo la traccia. Giunti, o nerma villetta, tra le fate perduta. Ella ventrò, ne si sola ben presto. Allor scavalco lesto il muro.

0: trovare? Ai Angelotti?
1: Non si è trovato!
0: A cane, a traditore, ceffo di basilisco, alle forche!
1: Gesù!
2: C'era il pittore!
0: Cavara Rossi!
2: Ehi sa dove l'altro s'asconde, ogni suo gesto, ogni accento tradia, tal beffarda ironia, io lo trassi in arresto!
0: Meno male!

0: basta, Roberti! È svenuto!
1: Assassino! Voglio vederlo!
0: Portatelo qui!

0: occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Ti m'assicura?
0: L'ordin che gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ha mutato d'avviso. Il prigionier si è fucilato.